est quoni sterius sida permanente in amaritudine loc permanente ac te materia cini sera bempi similis in folio et tecno de tempi in eni proprium vidus ardienti supra metropone de sede fundamenti tutto sega comparar